0: su di me, papà. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Obra namaskara beva devi anvans.
1: Rit in a bashigara bakkar tira bashigara.